0: Vielleicht.
1: Mehr Italo-Hits, mehr Abwechslung. Ihre Lieblingsmusik auf Radio Steiermark.
2: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia,